0: 19.
1: Tutti radio, tutti radio. In Maribor, in Maribor. Predstavljata.